chi quando uggiuccia e domani ruce dai lampadu rosule nanta umo gampa dolce d'impesta miwa tu berte per chi li seguli in la una possugia un cielo e lu guantu rosule asbuccia.